fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelo.

Mamedi ke seriense he ho lekane ke le buile ha ho lwana mamedi a khonneng ho kena le ya sa khonang ho kena ya mametseng fela a le lapeng a le mosebetsing a le kolonya ha ke le buile ha ho lo o fihlela re kopana hape na kong e tlang le bitso la ka ke spongile sonopo ke sentse ke fetela mo ifong wa rona wa lenane wo la imatlafatse matumisa

0: momamedi wa ka ya ratang ha ke phethela ditaba tsena tsa mole moha bana babo babo Josepha o lo ikapesa ka matla o lo tseba modimo modimo nna tseba ho pata a o tshireletsa go tabogena ke lehai le ka matsetse ya mabe ke rata hore modimo an hlono lefatshe lona a le boloki a le pate ka Kriste modena o fitla di kopana hape amen a re rapele momamedi re a leboga modimo le letsatsi nena la ka sheko le matlafatse ntate ya matla re leboela tshebeletso le letsatsi lena le boloke ntate ya matla le o tseba obane modimo ya tshepalang ka ona mahuwa morena rona Jesu Kriste le rata kopane le matshiso a meolang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen
1: Loko la botsetsa ke ba ha o jolo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho di 70 tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 Star, Lunch Bar, PS, di Astro kapa Crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 10 randa. Kapa 4 kg Spa IQF Chicken Mixed Portions. Ka 154.99 o boloka 44 randa. Di theko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, hona le dipehelo.
2: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo eng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo adwa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Hora ke le shume le motso o le mong. Dienwana mo yetuteng ho balla ditaba le sedi FM.

0: Ditebese latelang tsena ke tsa hora ya leshome le metsumedi bua monna.
1: O tla tlame ora bua monna, o so buile di engwana. Monna o tla tlame ora bua metlano metsotso ona jole he. Ka mora hora ya leshome le motso o le monga. Ngwana na o teng cricket mane lebo ke tla tlame ora hona jole ke fetele ho yena. Ho bane metsotsong e itseng ke na le bana ba kapiteka. E re hona jole ke sihlole ke senyana go lebo. Ngwanaka ndate motaung o tla ho wena hona jwale re ke utlo rena mo mamedi re a gona ho kopana na ke nka michine na yaka jwale ke kopanya thapo tsa ka kwano ke nka di kanale tsene ke di kopanya dumela ausi
2: dumela ntate motaung le kae
1: ke a phela ngwanana re ke tle ko fe sebaka ho bane metsotsong e le shume le motso le monga ka mramona ke tlame hore ke fete banking
2: ke le bwanta temtaung re ka bolo jalo he ke dumedise mama medi ba tshebeletso ya lesedi ya le dumedisang he ke na mo le boheng Evelyn Tswane empa ba bangata ba lona le ka ntse ba ka Melby wa di ario se ngwana wa bolo e motho moratiwa ke ke tshoka mehlala ka matsatsi re ha ke atumetse pla microphone e bile ke tsantho ke ratang ke tsa dintho di etsale re ka bolo jalo ke re dumela nhle ke sonta ha tsatsing lena e ho pone tsatsing la mobane he Proteas entse ba pala ka mane he Durban Kingsmead Stadium ho pone tsatsing la mobane he papadi ile ya emiswa ho he ho no sa bona ha le hantle di bapadi tsa cricket ha di a tlameya hore di bone di riti tsa bona ha maru akare a thibanyana papadi ya emiswa ho pole hetsa tseng la maobane bana ba Australia ba ile ba di over tsa bona di ile tsa fela ka mora hore ba etse di ranetse magolo a mararo a nang le metso e le shome a ro magolo a mararo ana le mashume a robong ana le metso e supilenga ka mora hore monene le nyena Matt Ranshaw a etse di rane tse le shume le nang le mashume a robong e be he tsatsing la mobane bana ba the Proteas ba ile ba fumana he monyetla hore le bona tsatsing la mobane ba bete empa he ba ile ba etsa di rane tse mashume a mabedi ana le metso e supilenga ka mora hore papadi e emiswe ka mora di overrate ka bang robedi be tsatsing lena he papadi e tswela pelo ho pele qelile mane tsatsing la bo hlano etla fela ka labo bedi ke test first test ke a pele test he e betsa tsine na ke tsatsi la boraro tsatsing la bobedi le tsatsing la pele papadi ile ya emiswa ho ba ke bona bo emo ba le hodimo tsatsing lena ka nete ho a chesa debene mona ho a chesa ha o bona halore ho ka bana le pula mare ri le ra sheba hantle mane marandranga ba re ha yalla kwana e ba le tsatsi ka ri le a dikela marunyana ane a tla gutla he ho pele he o satswile ka mane Themba Bavuma tsile ka mora hore a etse di ranetse tharo ka mora hore a fose di bolotse mashima mabedi ena le metso supilenga a ntsho ka mane ke Lyone bolo ya hae e ka pua ka mane e ke Smith le ena ka mane Aiden McRam o na sa tswile he ka mora hore a ntshe ke Ranshaw bolo ya hae he o na betetswe o na bauletswe ke Staka ka mora hore a etse di ranetse mashume a mararo ena le metso supilenga ka mora hore a fose di bolotse mashima tsheletsenga ena le metso supilenga ka mora di overa tse mashume a mabedi hopole papa hai bapala e di overa e ba tse mashume a robonga re ka ba le jalo he di wicket e tsele tse tharo ka mora hore ba etse di ranetse mashume a robong ena le metso e robong ha ke sa senya nako Stabs o kene o na le di ranetse mashume a mahlano ka mora hore a fose di bolotse mashume tse le shume le motso le monga Bedingham o haufinyana he lore a etse half a century ka mora hore a etse di ranetse mashume a mane na le metso e robong ka mora hore a fose di bolotse mashume a supilenga ena le metso e mebedi ka nete ho a chesa debene ha o bona ha le pula e ka re sitisa empa fela re tla bona ha letsatsi le ntse le ya ntate motaung ha ke sa senya nako ke gutlela ho wena
1: ha ke le boe a u si un pe hantle metsotsong e le shume jwale ka mora ho hora ya le shume le motso o le mong o mametse le CD FM khotlang la khatso la Africa Borum eno he mo mamedi ke mo lebohenga o re tshwaretse papadi ya cricket hona temani tekong a Durban lenaneo ke

yabaphina monate le zodlala filimi shongwe and kuphuka mo mamedi ke mo ke fellang teng ka jeno tla kopana le mvololo hem o tla ba lwena ka lenane o la re ka ofela gore nya le shoma le metso medi o tla ba lwa ditaba ke ngwana medi rona lwena re tlabela re kopana hape o sane le nana o le rateng a holo la jwale ke nako ere hana kwa ka yemetsena mona o le CD FM ke re ke metso tswane simme ka ipele re fitla gore nya le shoma le metso medi me ke khola ka jeno di papadi di teng ebe ka o ka tsama hantle hlokomela maemo a pula wena yankang leeto le wena ya emimibile ngwana jwa lo kopa di lift hlokomela di lift mono ho kotsi ya holo di kotsi di lift di kotsi hona hona hona hona motho motle sala hantle o di mahlo hora ke le shume le metso medi ngwana a me etike na o balla ditaba tsa hora ya le shume le metso emedi.

0: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke enngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi feela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
1: Fokotsa lebelo. Fahla lebanta la hao la phologo. Re ke wa kganna o ipolaisitse kgera. Hashtag lesedi FM ke molelwa. Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Mama dipina na bitswa ka hore right place, right time. Dennis Lassell, mona ho le se di FM. Dadi matsupa na kwa ene pahetse etla utsibisa re mo mamedi o di mahla ho rra ke ya pele. Ena ke tsebeletso ya le sedu SABC ya tsena tsa hora ya pele ditaba re di balwa ke sibuhudi di engwane moeti.
1: Empapele ke di hloho. Letona la thuto ya motheo le re ho tloha ha jwale ho ile ho sebediswa moralo o motjha wa ho kala sephetho sa diprofense. Re tla lekola dikgetho tsa makgotla metse tsa mashaba le boemo ba lehodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ke strata o bua pa se di trekse ka le brand. Ntse ke rutse lo ene ke mameletse mmino.
2: Dumela vele moloi o tse strata. Sonta sa ka se tsamaya ha monnate. Ha o lo jwang ke mametse mmino wa maikutlo soul session. O bua ka tama ra mo sultane mona fusion skone. Thank you.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mbisa! Aye! Ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: ke yona e leng taba mamedi lesedi FM ke molelwa mesetso ke mehlano gantle botse keng re ya goreng ya bone e re ke emane o thai 3 ke late molebogeng a tshwane ngwane se dumelatlhe
1: tsololoka oke dumelatlhe
0: o shapo
1: ai ke pitse ke pitse di taba di qeta o fetwa mona ke le keteng
0: ke le kete
1: di taba di qeta o fetwa mona ke le keteng
0: di ya ke fetso la tsa ke le kete go gweditsa malwa
1: mo mamedi o le seri re ke buile go dumedise hape tsa tsingile na he madume ke tse hafele o na sa tswile he ka mane ke sharp maharaje ka mora hore abane le di ranetse mashume a mararo na le metsi e mene ka mora hore a fose di bolo tse mashume a mane le metsi e mene a ntshwa ka mane ke yena he stack bolo ya haye e ka poa ka mane he ke cominsa o fela le jalo o latswa ka mora di overratse mashume a tsheletseng le metsi e robong le yena o latswa o qeta go tswa hona jwale e bile he noche ka mora di ranetse magolo a mabedi mashume a robedi le metso e mene ba tswile ka ofela ka mora di overratse mashume a supilenga le metso e robedi fela le jwalo he go tla kena bana he ba the pro ba Australia e tla ba bona hape he ba tlo betanga empa ke nentse ke bona hore ba ntse ba hlaisa mabone boemo ba le hodimo e bile le bona he bo ya fetwa ka mane ka Durban Kingsmead stadium ke day 3 tsatsi la boraro ho poletsa tsing la pele re ile ho bana we ntho boemo ba le hodimo bile ba fetwa letsatsing la mobane boemo ba le hodimo bile ba fetwa letsatsing lena e ka re botla fetwa ha because bontse bo ya bo fetwa boemo ba le hodimo ka papadi he ba tla emisa hanyane hore e tswele tsatsing la o sane ha re tsebe ho bana di extras tsa bona di robonga ke ne ke hlalositse ke re di extras ke phoso tseo bana ba Australia ba ile mba di etsa he moahlodi are re ke fe bana ba the Proteas rane e lengwe mo re boneng he hore tsatsing lena ho no na wide ho hanga wide ball tsa tsinglena kwa ne hashtaga ya nang he le di wicket wicket e lengwe ke ne ke buletse kere Nathan Leona ona le wicket tse pedi ha moho le Hazelwood ona le wicket tse pedi tsa tsinglena tsela ho le jalo he ha ke senye nako ke ne kitse bana ba the Proteas ba lokela hore ba fithele di running tse 106 ke tsona tseno ho empa ho fedile ho le jalo sa tsile ka mane noche o tsile ka di ranetse mme le metso e tsheletseng ka mora hore a lahlelwe ke di bolo tse mashume a mabedi le metso e tsheletseng tsholo ka oke ke tla hoe
0: ke le bile hle gaitsedi ya ka o sotla nthumela molaetsa hore na ke tleneng ho wena
1: thank you tsholo
0: ke tse o di taba mabedi wa tsebeletso ya lesedi ke mlebohenga tswane o tsiretsena tsa cricket ke bua ka kilekiti baba e bitsi jwa le ba re ke kilekiti ke tse o di taba mabedi wa tsebeletso ya lesedi we ke pele ke tse tshina pele ke tabola ntoka

sena ma ke sona selekani sa otsoto sa ya huile sa sonta ha assessing le assessing Kenny Barone Quintet the Inja Heritage Collection ya selemo sa 1991 kile bila holo hloni le hlono lo mofukeng anetse go tswere ka ka ba ke ketle le wena Kenny Barone the man instrument ibile le mo etapele albumong ena mona o tena saxophone ke mo John Stubblefield a ipabolanga ka magabane pining ena lebela mona tsana tshim Eddie Henderson ho trompeta de noting David Williams o di bass ibile ke opola ore pine na ile a qatswa ke Victor Lewis ya teyang ka golo ya pine ena mane ho di drums libitsa la pina ke big girls molinteng ke mo ke linteng nna ke le hlono lo tsholo ke tsipe ye tsanga modumo moholo modumo wa WhatsApp ya Simpala ke nako yane e leng gale o emetse o ipotsa gore di-sessione di eme jwang o tla tlhe o tlo di fumana ke reng radio ka boiketlo radio ka maatla radio molemong wa tsebe ya gago e re ke etse tjena ke a gotla.

0: no toka biketo no toka matla no to molemong awards be ha o fela mona ineli andile yenan are race people e watla ha mona tsana bana ne di kopane di katse kwano ke bua ka yena ma andile yenan ka sebele ona tshole di piano ma ke go pola uri batting album ina ma bo mandla mlangeni is bosi some keysing bo sakile simani ile na uteng album ina ma thabo skakhani e bo mthunzi mvubu e di saxophone ngamani moho le bo signimnisi le bona bateng bateng abatshwere ka thata nkaqolla bo brajimi mgwandi brajimi ke le ka balla mnyetla wa mononya maikutlo go wana o tsebeletsong ya lesedi moho le etumi mogorosi le yena o teng e ho di drama mani mo le nteng ke mo kile nteng ntso thile tsebe mo thile selekani le mamorato ama tsebeletso ya urato wa ke baba holo le babatsa ke lesedi ya ema ke mollelo ama ke pula madiboho tsebeletso ya urato ama ke baba holo le babatsa
1: ke nako ya rent roma ha Shoprite liquor shop buluka ha o reka di 500 ml nrb di pika pa di pizza ya pedi tsa savannah dry cider ka 50 randa fela le di 750 ml di pika pa di pizza ya pedi tsa clip draft brandy old bag dry gin ka pa 3 ship select whiskey ka 350 randa even for 1 liter ya coke mahala di fumane ho fihlela ka di 18 tsa october ha o rekisetso ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah.
0: Ola bating Bloemfontein. Ke mone atamale Bravo Simahlasela. A Jimmy Dudu. Ke mona hile utswa molota jwale. Meketing e fapaneng o potolo Afrika Borwa. Ah, ba mitse ka mona le ka mane. Ba le ke Jimmy Dudu. Ke mona ka mona magana heng ya Mozambique. Molinting yo gilinting Mi libizo la pina Linda Camera mono seasons Shakela Lepele Ngahle ka tshoka bua ke sa lobilito kare haile ya katema ke khatile tsa tsingela ka jeno

showcase ntho di tletsa la ka la mashume mararo le motso le mong kgweding yona ena ya Mphalane ka mona ka Rustenburg. Ha lenane la dihlopha le ntshitswe mo mamedi gona di tla tle di qutisane le hlokwa jwang ke difeng dihlopha tseo re ka lebellang gore di tlo tloetsa mosebetsi ka mona ka Rustenburg ka di 31 tsa October. Ke a tshepa o se tlhophile taba tsa o di beile hantle ka manane gobane nna ke tlabe ke le mono ke lo mamela hantle ke lo fa ke tle ke kgone go gutla ke fe mmamedi wa tshebeletso le sedi gona di ntse di ya jwang ntle le mono. Taba tse di ntse ya manane le pina ka di 23 le di 24 tsa October ka kwano ka Playhouse. Playhouse ke mane KZN motho e motlo o tla ba le choral conducting workshop. Choral conducting workshop e tla tshwarwa tlasa tataiso ya KZN Philharmonic. Ba tla etsa bonnete ba gore ba kgetha ba hlwahlwa ba tle ba tsebe o fumana kwetliso e ikgethang. Mona ba tla be ba tsheditswe jalo ke Chad Hendricks mmoho le Durban Symphony Choir. Se tlhokagalang ke sena, o romela CV ya hao. Romela video mo o neng o tsamaisa setlhopha mme o na le ditlhoko tse lebeletsweng tse o lokelang ke gore o tlo o di tlatse tokomaneng e fumanwang ho Google. Etsa jwalo wena ngwaneso, se ka salela morago. Etsa jwalo, nna se ke entse tsaka mme ke na le tshepo. Wa tsa tshepo, ga o na le tshepo ntho tsa go ditlaganya. Ha ona le tshepo ntho tsa o di tlaganya go jwetsa bana go rata. E le shume le metso e robedi metsotso pele o hora ya le shume ge ntse ke le mohona ne o ke la hola ya ditswe ge tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM. Go ba paletse pina mmamedi motle mintiro ya bulabula ke setlhopha sa Gauteng Choristers e re ha jwa le kenke Durban Serenade e nyamatane.

keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela, e motsho moratuwa le naneong la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Rama ha Shoprite Liquor Shop. Buluka. Ha o reka di 500 ml NRBD, pick up a di pizza ya pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 randa fela. Le di 750 ml di, pick up a di pizza ya pedi tsa Clip Draft Brandy. Old Bag Dry Gin, kapa 3 ships select whiskey ka 350 randa. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha o rekisetse ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa. Ntjhafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.

0: Ah, sentse ke le bona le nyolo ile a qala le a fudu. Ha impa ke batlo ya mono seporo no ntumela ke tle ke gakise. Ke ga ke khutla mabenkeleng mona ke ke kena metsere metsana nye fa pane. Hona le malapa re. Ra e hloka tso seletswena seporo no le sadi ya feme ke mollelwa. Re ke nyame.
1: Nako ya rent a roma ha Shoprite liquor shop. Buluka. Ha o reka di 500 ml NRB di pick up a di pizza ya pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 randa fela. Le di 750 ml di pick up a di pizza ya pedi tsa Clip Draft Brandy. Oldbuck Dry Gin ka pa 3 ship select whiskey ka 350 randa. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah.
3: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Imana ho thusa wetsa ditlhopiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe.

0: di plan di fana ka for e habedi ha lefuile la kotse ho bona lo he fumana ha ho tlhatlobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha se hlaiswa seo o ka se gonang le se tshwanetseng di tlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yenka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ntjhafala moyeng matlafala o tswe molota

ke hore ke tlotlo wa sa o ba no wena o le rato rato rato rato ateya le ra Oh,

Inkwe kwezi inkwe bare mpone tsabeletso kya le sedi meso so kya le tshomela meso robedi apela re fitla horeng ya bobedi ke ne go bapaletse TGTSA litsietsi bare bona bophelo mamedi re meso sempile mona hle kunkele siza are come alive.